0: Questo fu
1: è un dia fantastico. Sonri, disfruta molto.
2: Es Michael Bublé, feat. Adolfo.